0: semplici.
1: A me, che mi ostino a complicarle sulle sponde, avvenimenti di canne in levare, belli, belli.